0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove.
1: Come do Italia, peso giusto, ma classica giovanotti. Rok 94. Pozdravím Sašku, pozdravím.

terrasse, passo il giorno pensando a te. Questa sera ti devo dire come je t'aime, e vedere se per finire ci starai a dirmi sì. Arrivo al Queen, un po' ansioso, c'è Alana al top table, la gente

Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Come do Italia, peso giusto, ma classica giovanotti. Rok 94. Pozdravím Sašku, pozdravím.